0: Qua te la tua Radio Alvorada e il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Un strucon grande a tutti quei che si devono ascoltarne. Qua abbiamo la Giulia, la regina, Santinão e mi che femo il programma Ancoi.
1: C'era che mi ha detto Lurdinha, mi. Sento chi che lei era mi.
0: Mi?
1: Lurdinha.
0: Sì. Allora sa che sono
1: siamo lì. Presente, come si dice, ecco. Qua in quel programma giorno 26 di settembre
0: del 2026
1: è del 2026 è la nostra regina. Auditora del programma lì è la
0: regina
1: Giulia e la Lurdinha e che quell'altro di là, come è il nome?
0: Dudu.
1: Un abbraccio per te.
0: Ecco, lui le
1: dice. Va bene, questo qua che ti parla avanti le Sancinao, faremo un programma di alta musica e un buon gusto a tutti.
0: Sì.
1: Che abbiamo ormai il fine del mese e siamo di cominciare quell'altro. Che vediamo come che va il fine dell'anno.
0: Va bene, va bene.
1: Va bene, va bene.
0: Anche dipende dai novantri, vero?
1: Sì, è tanto.
0: È tanto, dipende dai novantri.
1: Che tu hai visto il mio cappello in cui?
0: Bellezza, vera?
1: Mi ho il cappello di Sergio Reis.
0: Proprio?
1: Sì, è stato dedicato a me.
0: Ah, è?
1: Sì, per intermedio di comunicazione.
0: Ah, sì, eh?
1: Comunico tanto poco.
0: Santinão.
1: Ma è sempre un bel affare essere qua nel programma.
0: E allora?
1: Diamo un abbraccio al Frei Renault.
0: Sì.
1: Pecoraro, che è un esito di dire sempre amico. E anche la turma che è della radio qua.
0: Sì, ecco.
1: Noi altri sempre siamo stati ben rispettati, una e un'altra di dire affare, di disgusto con un mio amico, mia sana, ma cura a nessuno. Sempre procuro avere il meglio punto. E se vi pare che noi altri di dire non siamo mia professionali, non siamo mia sbagliati, siamo giusti, siamo attori. Te sei come che lei è un attore?
0: Amador.
1: Falsifica.
0: No. E salutiamo anche a De Mar.
1: A De Mar, claro. Era di voler iniziare
0: la casa, lì belche...
1: Alle belche casa?
0: Alle belche casa. Si è fatto la cirurgia, belche casa. Tocca risguardarsi un
1: poco, vero? Sì, bon, quella, come mi ha detto, che sono da angagieri del dottore. Perché che le pezze lì non le mie di dire che te fai in cuoio di mante stai meglio. Te
0: no,
1: tocca
0: no,
1: aver
0: tocca
1: cuidato.
0: Risguardarsi.
1: Te tocca rifare il corpo.
0: Se no dopo dice al dottor che il gas sbagliano altri perché abbiamo l'obbligazione di tendersi.
1: Hai assistito al giornale ieri sera? Che è una disgrazia che acontece.
0: Ah,
1: mi
0: sì,
1: dico
0: sì.
1: Che è una disgrazia. La mamma che l'era Dio per guadagnare il nenè, c'era medi dispersai, come si dice.
0: Peccato,
1: del tempo quella cafea e che è morto la mamma e anche il figlio.
0: Anche il tuo.
1: E là le notizie, dico, mi disagradabile.
0: Opa.
1: Mi piace mia di far che. Di che contessa che lavoro lì?
0: Ah no, che piace.
1: Va bene, vai. Nulla.
0: Ancora il giorno. E ora ci vesto una messaggio che ancora è il giorno dei primi cugini. Allora, che si è una benedizione di Dio, un presente che Dio ne dà.
1: Cugini.
0: Primi
1: cugini. Una volta chiamea quel, il primo cugino che primo. Mi vuole fulano di tal. Ma come che è il primo quella? Perché della famiglia nostra è il primo che nasce.
0: Esatto.
1: È come che mi l'altro dia che abbia messo su una camicia di dire con la gola ben guastata, te sai?
0: Ah.
1: E allora mi ha detto, Santinão, foca, una piegadinha.
0: Sì.
1: Quanti anni è lo che ha che ha camicia lì?
0: Pensava so che...
1: E mi ha detto l'estate del primo casamento. E lui mi ha detto, ma quante volte sei tu marito? Mi ha detto, beh, dato la risposta a te, ma tu non te hai mai capito. Quanti casamenti che tu hai fatto? Mi ha detto che la camicia qual è del primo casamento. E ancora è l'unico che ho visto.
0: Allora.
1: Non ho mai marito dopo.
0: Ecco.
1: Solo con quel.
0: Perché una volta basta.
1: Volta. Ma le vecchie che ha camisa qua, perché la il collarino guasta.
0: Guasta. Allora scominciamo con le musiche.
1: Poi mette che nessuno...
0: E allora noi altri avevamo di omenaggiare, fare un rispetto al corale Allegrezza Francescana, vera, che ne dà l'opportunità di cantare di qua, di là e così via. Vera. Allora ascoltiamo il capitano della compagnia.
1: Bella musica.
0: E anche le allegrie, perché non altri ne piace gran tanto per far festa,
1: ma
0: alle
1: no,
0: allegrie.
1: Ma no, sono altri, tutti che hanno un po' di cultura, come che si dice. A che piace la lettera, la musica, perché il contenuto è della lettera della musica.
0: Sicuro?
1: E allora mi sempre dico, può essere che sia una lettera mezza deformata, ma che sia di ben producida. La va avanti stesso.
0: Ecco, allora, venga la musica, Giulia.

0: E la musica la fa ben, verrà Santinon?
1: Uppa!
0: E l'allegria, sempre allegria, che nostro, le nostre musiche e tutte le musiche che fa ben al cuore, tocca rodarle, tocca ascoltarle, tocca impararle anche.
1: Anca. Ma mi a sera ti ridi, ma non è mia facile di convivere, come si dice il tempo. Perché la dita formazione della parceria.
0: Ah sì, ma...
1: Sono certo con chi? De dire una gattina e un papagaio.
0: Il papagaio...
1: Per favore!
0: Il chiama la terra.
1: Ma è forte. Il dì che l'è disposto, il grito, che l'è freddo.
0: Che l'è freddo?
1: Che l'è freddo. È frio.
0: E non te metti
1: niente. Se mi dico a lui... Cala a boca, faça menos barulho.
0: Correto.
1: Você não para um minuto. Oi.
0: E allora te mettessi una quarta, sorella Gaiola?
1: No, mi metto dentro dell'area di servizio, a famiglia là fuori.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: E se è fuoco là dentro è caldo.
0: Ma... Sì, ma stesso così ta perderlo con una quarta.
1: Ma duvido se sta quieto. Tragedo tutto.
0: No, por
1: ma per dare di mangiare tocca essere ben furbi, come ha detto. Se l'era con la falecida Tere, lui andava a dire, poteva essere gaiola aperta che non dava fuori. Ma se l'era con me, te scomincio lì, il vino, veniva col becco, quel, non sta,
0: ma,
1: sta lì che non ti cava idea.
0: Ma vuoi dire che te lo giudia?
1: Mi no, non le, le sta di facoltà di informare male. Perché arrivé un, oi Enrico, come vai Enrico, tutto bene, sta frio. E pega, mi ha dimenticato.
0: Ai beh, un strucco un grande. Ma... allora, agli amici che ha papagaia.
1: Ecco, papagaia. Conta qua che abbiamo un ricordo a donna Maria dal Pias, né? Famiglia, come si dice, in tie, la Marinês, Jair. Maria ti si... importata di dire che le semenze di spunghe noi e mia nasceste. Tutto bene, non stai a paurarti. Mi sono andato a mojare la orta ieri. Non ho visto di contarle giuste, perché con due foglie, otto.
0: E la tua casa è nasceste.
1: Nasceste per la natura di dire, sta di cascade do de...
0: Quando la zera maura?
1: Là in cima di Persegheri. Ma che va a nascere un orrore. Mi tocca cavarle via, perché sennò resta tutto fiappi dappertutto. Mi importo la via un qualche ora che vado a parlare, ma aspetta un poco che le resta più formalizzate, come si dice, più grande. Ora mi metto dentro i poti e dopo ti porti la via.
0: Aspetta.
1: E se già le è di dire ben, te le conosci ben, le dico per fare la terza foglia. Tá bom? Tá informado.
0: Adesso vem da prima... É bel que arriva da primavera, allora
1: é sì, ora prima... de... É due, tre di sol, magari, ma final.
0: Sì. Dá tempo de piantar.
1: É n'altro che vuoi parlare de lui, quel tempo che ha reclamato, che pi parlare de lui, Leo Tomasi. Dimenticare che tu vanti di me, ma mi mi di dimenticare.
0: No, no.
1: Ha detto mi no, de Fiorello, Segala, anche Leo Tomasi. É Galinão, quase.
0: Você gala, você pegou o cantal da padaria.
1: Com tô... Fiorello?
0: Não.
1: Ah, com Nantro.
0: Tem que mandar um strucon.
1: Ah, graças a tanto que se é lá, qualquer dia. Né? E allora tudo se dá per em recordação, como dizia a nona, recordação. Perché il malfatto si dimentica a mia, ma il ben fatto va poco distante.
0: Ecco.
1: Tá bom, grazie a tutti che si ligai.
0: E Leo che pareci la festa dei anni di Bruninho, vera? Tocca parecciare la festa di Bruninho.
1: Perché le becca un anno?
0: No, le devo fare anni per sti giorni, Bruninho.
1: Ah, non so mia.
0: Bruno, sì, giorno 29.
1: Ma Bruno... guarda te se Leo va a fare la festa al genero. Ma neanche,
0: no?
1: Che è massa man de vacca? Lui ha unha curta, certo?
0: Ah, sì,
1: sopra mia terra, sotto a ua.
0: Un strucon, allora, a Bruninho.
1: Vai, un abbraccio a Bruninho e anche a Leo.
0: Ecco, e ancora fa anni, ancora nostra, a nostro amico, professor Alcides Arnold, suo parono, ora Celia, che è la nostra compagna di crochet, di tricot. lo saluta e anche davanti a tutta la famiglia, perché lei è un grande amico, studioso, lei è un professore, un insegnante, parla pulito. E allora sto con grande parabéns ao Assigi, certo? E Algeri che ha fatto anni l'anno e lì, ma un'altra compagna che fa tricò insieme a noi, perché siamo due gruppi che fanno questo lavoro, tricò, crochè.
1: Ma fai per conta di formare gli altri o per conta di vendere?
0: Anche se gente che fa delle incomende.
1: Ah, sì.
0: Sì, c'è gente che fa solo che per l'uso proprio, vero? E allora così ti si va, vera? Una tovaglia per imbellezzare la tontola, un guardanapo, e così ti via.
1: Sì, sì, sì, sì. Mi no, di dire là, tanti progetti che l'era usata per la donatoria. Ma mai importava, come si dice, per no? Fare o vedere che lavori là. Ma sempre comprai, no? Antigamente.
0: Ah, sì, sì. Mai fa. Non te che mi impara
1: una formazione differente, no? De bordado, quadrata.
0: No?
1: E neanche mi piace mia avere i nesioi, o querte per con tutto quel bordado intorno là.
0: Ah, sì,
1: te ti inroschi su sempre.
0: Vera? Allora restiamo senza, vera?
1: Metti su un'altra musica.
0: Ecco, un'altra musica, allora, due musiche che abbiamo parecchia, con canti di Alpini, Monte Canino, e della cantoria italiana Delvo del Vin. Parla.
1: No, sta buona la musica.
0: Ecco.
1: No, che vuoi.

0: Quate la tua alvorada è il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Giorno 28 sarà il giorno della nostra maestra, la Maura Elena De Carli, far 44 anni che la Zeng a nostra, che ne accompagna. Ela farà un tanto di anni, di più, non so quanti. Allora, ela ne insegna a cantare e convive come una famiglia, perché il coral è la nostra seconda famiglia, vera? Allora, estru con grado a ela. Per suo anniversario. E anche fa anni, ancora la Neusa Araldi, un strucco, ancora no, stesso giorno 28, no, ancora non è mia 28, ancora è 27, un strucco grande allora.
1: 26?
0: E, sì, 26 ancora.
1: Vai.
0: Pode parlare.
1: Allora qua che abbiamo avanti, c'è gala, là di Via do Pardo, quello del camion, c'è, che un garito che sta na onra. Savesto per gli altri, che l'era Santinon, dimenticatemi, adesso che torna a ricordarsi di Santinon. Sì, a voi tu metti, ti mi ha manifestato, di dire, mandare un recato, parlare un pochettino, che noi divulghiamo quale notizia.
0: Sì, ma il mega parla questi giorni là di Appadaria.
1: Ecco la cosita. Ne Valsir dal Piazza, anche un grande effettuoso, come gli ha detto col. Gente buona, gente nostra. Francisco Santin, il popolare Chico, chiamava per Chico, conosce mia per Francisco Santin, Chico. Né? Un abbraccio. Adesso a me fiori anche che le di dire il Roni. La Sirlei la fiola più vecchia, Roni è il secondo per e di lei è l'ultimo, che siamo due fiori di dire e la fiola.
0: Una fiola.
1: Una dedicazione ai Menetti. Per favore, che bellezza. La settimana passata il Lucas ha venuto a mostrarmi la via, mi era di lavorare, vestito di gaucho.
0: Ah, sì,
1: che
0: è
1: cool. Un fazzoletto del col e dentro l'auto della mamma, come era venuto a lavorare con il Marau. Mi ha detto, che acontece isso? Que meu neto? Aí que eu estou de gaúcho. E um dia quero uma fotografia tua de gaúcho também, junto contigo. Tá bom, muito obrigado. Quatro anos.
0: Quatro anos, verá.
1: E não desprezando com altri, Lucas, lê pequenininho. E Gabi, lê de avante em avante. Dopo que é Luiz Augusto. Dopo che la Manuela è stata la settimana qua formalizzata in Passo Fondo per studiare, per essere dottora.
0: Ecco.
1: E arrumare un appartamento per stare e dire, non ho mia tempo perché le tre sessioni al dì, e allora non ho mia, come tornare in drio del poco tempo che c'è per studiare. E allora la so pupà.
0: Sì,
1: arrumare un appartamento. Sì. Ma la capivo esito ancora di arrumare una parcera, non so mia bene il nome ancora, che come mi abbia il tempo, che finiva la prima settimana ieri.
0: Grazie.
1: Ma tutto è buono allora due parcere di dire che le si forme dottore, che le falta dei dottori.
0: Ecco, allora tocca studiare
1: ovviamente.
0: E continuare studiando. E allora un'altra musica ho voluto
1: poi
0: parlare?
1: Poi un'altra che avviene.
0: Un'altra che... Allora che va pensiero, con Coral Ricordi d'Italia e la Montanara. La Montanara, se il professor Trentin, Danilo, il che piace gran tanto questa musica.

0: Qua della tua Radio Alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Vardi di prestigiare i nostri patrocinatori, se non noi paga mie spasso. Supermercato passa là per ancora ghese delle offerte. Ascoltè. Carne bovina, filé con osso, corte passa là, $41,99 ao quilo. Reforçando que são preços no clube. Carne suína pernil congelado corte espaça lá, $11,99 ao quilo. Linguiça suína toscana, $16,99 ao quilo. Cerveja Heineken, 473 ml, por $5,99, no máximo 5 fardos por CPF. Refrigerante Guaraná Antártica, de 2 litros por $6,99, no máximo 16 unidades por CPF. Ovos Verona vermelhos, dúzia $7,99. Mamão Formosa, $7,99 ao quilo. Maçã Fuji, $6,49 ao quilo. Abacate, $4,99 ao quilo. Manga, $6,39. Tomate longa vida, $9,99 ao quilo. Batata doce roxa, $3,99 ao quilo. Preços sugeridos e demonstrados no clube.
1: Ecco. É, Beto, far compra lá, tem?
0: Mamino... Não vão parte
1: ah, ti te mani mia, tá
0: não,
1: certo.
0: Não mani mia.
1: Me, ho visto l'altro dia una persona che le era di far compra a te il valente. E mi sono arrivato là e era mezza incucciata, come si dice, per tutto l'assesso che la doveva di cottura, a vente il fondo. E mi, quando la segale va su, guido, ma mi sapeva neanche che ti te mani.
0: Mangiamo poco, ma non occorre
1: un abbraccio a quella persona, fa neanche il nome perché con mia autorizzazione di ella. Ma un bel è di dire che è un'esperienza mangiare, perché te ne è tutti i giorni differente. Non è mia sempre il primo giorno che va la settimana intera o il mese intero, è sempre variato di giorno per giorno. Perché se è un costume solo, non ti fa mia ben una. E un'altra, tocca modificare il mangiare un poco al di. Fasoia e riso dice che è il sostento del mondo.
0: Sempre.
1: E allora mi dico una roba.
0: E no, polente, pan.
1: Neanche Iosei va sempre a mangiare la medesima rughetta che dir del
0: mare. Sarà che no?
1: Sì, no, noi va in cerca anche allora di dire, di parlare.
0: E fa la selezione?
1: Sì, fa la selezione. Voi da Sarghe un grande abbraccio a cui adesso, nel momento che vuoi passare la settimana qua, alla Tere del Serafin là del Guadalupe.
0: Opa, bellezza.
1: È stata una persona di dire ben abbenzoata e ben servita per il Signore. De far che la benedizione che le è un alivio per quel che il gal mal e le tempo che le drio
0: sì.
1: E per non parlare di dire che sarebbe di cobrar l'ela non cobra mia niente
0: no.
1: Perché il dì che la ga impara la orazione le è stato fatto un giuramento di dire che non la poteva ricevere un dolso
0: per
1: cobrar
0: per via del suo lavoro
1: per via del suo lavoro perché lei è il Signore che dà la benedizione e mi sono stato abbenzoato come si dice per la dita benedizione che le sta un alivio grande Tere Serafim tua famiglia e a Guadalupe un abbraccio a tutti che abbia sempre esito del mondo e del vivere. Tá bom.
0: E tu vizinho, né? Vera,
1: é meu vizinho.
0: Mas o bairro dessa é grande.
1: Ah, ele é de ora estar bem.
0: Ele vai fim que
1: sim, mas lá sul é o portal do sol, de Sora lá sul.
0: Ah, lá sul.
1: É, ele é outro nome. Mas afinal, um abração a tutti e a galori. Tutti convivemos.
0: E Guadalupe se liga lá sul e loura com o portal.
1: Vai com aquele outro lá sul e dopo vai finta a rodovia lá cima, que ele é. Quell'altra
0: la de
1: la perimetrale
0: passa là de Tramontina
1: passa là e Tramontina e va avanti
0: e bene
1: deve su la finta la perimetrale
0: ma chi non conosce Marau e chi viene
1: no Conhece Pi?
0: Não conheço Pi, Oles.
1: Né? Vá bande, vá bande a metade ali, Santa Lúcia.
0: É.
1: Nem com na casa, gavia na casa. Galagó, ancora lá su.
0: É.
1: Mas galagodata, ela se lei.
0: É.
1: Que ela está fato na herança, como que se diz. E galagodata, tua casa. Exceto o que quer estar dentro, parlo nhanca. Dopo, te conto. Vai.
0: Sim, sim.
1: Mas final não é minha para far fofoca. É só para não evitar qualquer roba, transtorno, qualquer roba que não vá minha
0: bem.
1: Não vou me ser anunciado e allora se fa quieto,
0: ecco,
1: quieto.
0: Ecco. Sim, così tanca, era quando não entrei dentro, mi dentro il bolletinho ospitalar.
1: Ah, sim, te
0: a época. Que não volia a minha que se divulgasse o seu nome e não entrei rispettavo.
1: Sim, sim, sim não se... vou minha que te si. De anunciado, como que se diz? Lé, como se diz, é tanto que volaria que fosse anunciado.
0: Sim.
1: Por que tem de parli mia de ti? Gato assati na parte per mil, dir que ti se ti? Mi te conheço per papelito, le come que son da anche settimana passata, quell'altra, qua, como que lé il tuo nome giusto?
0: Ecco.
1: Ma nessuno sa il mio nome. E allora? Sol Santinão, tu ti me conheces per Santinão.
0: Allora devo ascoltare di altre musiche?
1: Sì, avanti.
0: E allora adesso vieni.
1: Che offriamo a Tere e a Serafin Ladò di Guadalupe.
0: Quei cinque amici, Tim, Tom, Sol.
1: Come?
0: Tim, Tom, Zola, come che è? Tim, Tom, Zella.
1: Ecco.
0: Ecco, così, con il gruppo Ricordi, Le Comare. Ascoltate che bellezza di canzone.
1: Ecco, la Comare, Comare.

0: quella sì, è. Basta che non vagni fuori rispettoso, che neanche quella la Marietta.
1: Sti neanche a parlare con Mare, come hai visto un dialetto così?
0: Beh, insomma, è proprio la megaditto, con la sera buona che fa.

0: Nonostante la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane, vardi di prestigiare i nostri patrocinatori, che è Camera Trattori, dottor Marzio Mesomo, e supermercato Passa Là, delle offerte, del macchinario, del lavoro, di star meglio le tue malattie. Ma vardi di ascoltarne sempre stesso, era se no ne paga mio spazio. In cui la temperatura è altissima, 29 gradi, il sole brucia che fa fin di smaiare le persone.
1: E adesso le 2:02.
0: Ah, proprio? Due?
1: Del mio cronometro, mi ha detto, certo, questo è un cronometro, è sì, l'elogio.
0: Ma... ma no, che cronometro non è mio di quelli del giudice, del futebol.
1: No, il futebol, no. Neanche dei giuisi, niente, è un Tecnos.
0: Ah, Tecnos, il tuo relogio.
1: A Tecnos.
0: Sì, perché futebol, chi gioca futebol?
1: Adesso Dio fa una polluzione anche del futebol, di dire che era ladroni anche per là. Ma finale, io non so a dirti perché c'è tanta gente nel campo loro. Vede solo di dire... Gente che gavaria onore di essere come quei che arrestai, marcai, di dir Garrincha, Pelé. E che ne erano tanti altri, ma il Gabio fama solo 4-5. Il resto, non so perché, non è la mia di dir posizione.
0: Giocare pulito?
1: Sapere come che è. Il corpo non è mio compagno di un di quell'altro. Tanta gente che ha fisico buon, ma tanta gente non è giusta mia.
0: Te saresti stato un buon giocatore di futebol, ti?
1: A me, come si dice, era mia dei pedo, neanche i meglio.
0: No.
1: Perché non anche se aveva il team nostro lì, di Amaroense, dovevamo portare via un orrore di tassa quando si andate i tornei in volta.
0: Ah, sì, eh?
1: E poi credere della prima alla terza, no, la terza era sempre di dire compensata, ma ce n'era 3-4 che giugea del gremio antico.
0: Ah, e loro trenea là
1: insieme con un altro, in volta era una formazione giusta per loro dire sentirsi bene, perché era con la turma e te giugo la sulle treno, come si dice che si fa tutti
0: e era un buon team di futebol.
1: Buon, proprio buon.
0: E la partecipazione della popolazione, la comparsione
1: stoziata. Era gente in roda del campo, quella era di dire bel di vedere. E allora non anche che si aveva poco tempo. Tanti te hanno campi che sta inaugurai per noi altri. Il campo della Villa Borges lì, del Tupi, quello. Non anche siamo andati del torneo là, per favore, da solo la salita e cobrai i penalti, pronto, perché era massa, niente per giocare.
0: Anzi.
1: E allora quando non è massa, non dà mia giugo. E come la cancia delle bocce, torneo delle bocce così, 20-30 partecipanti, per finire che ora? Di man di sera, di mattina, e allora è massa tempo di dire, perché organizzare fuori tutto ben per salire, tanti giugni e stai per finire, come si dice, quell'altra domenica, perché non dava per continuare la notte intera. E allora una persona di edade non è mia buon star di dire in volta.
0: E se viene da distante?
1: Anche quella che è. Vende distante, allora è fatica per tornare in Rio.
0: Ecco.
1: Perché è cansera, cara.
0: Sì.
1: Ma final mi sono partecipativo, tempo di bola e tempo di dire. Era convocato, come si dice, per giugo, festeri di qua, di Marau, mi sono state tutte le feste. Era Cristo Rei. Nossa Senhora de Lourdes e San Cristóvão.
0: Ah, opa, lá da gente
1: de tira. Sempre stai convocar per laurar churrasqueiro.
0: Churrasqueiro, eh?
1: Churrasqueiro.
0: Esse bom de churrasco, de fazer churrasco.
1: Por favor, per assar carne, anca per far manhar.
0: Assim,
1: mim me piace far manhar. Mim manho mia de dir, se quiser, manhar medo seco, se não quiser, na salada.
0: Assim,
1: na salada fa bem pelo corpo.
0: Per... Te fede, cosa que te fede manhar de altri giorni?
1: Ah, de tudo. Mi me piace um pouco de dir variar o sistema. Não sempre...
0: Fazoi e riso.
1: Fazoi mi, não posso me manhar, que não fazoi negri, por exemplo, eu tenho
0: a ferratina. A ferratina.
1: Tá. Mas o resto de manhar, sempre variado. Se tem mais galinha, como que se diz, carne de galinha em coi, de mão muda.
0: Sim.
1: Per imam. Até vou ringraziar a dona que o Paulo Rodrigueri e
0: Celita.
1: Se, dona Celita. La Sileila me ha portato via un pacote di puina.
0: Opa.
1: Por favor, che roba buona.
0: Chi che ga leva che l'ora per
1: disegnar? Te a chácara de Celita, le funzionari lassù. E tira latte tutto ben giusto e dopo manda do, por exemplo, no, non so mi giusto, ma final la informazione che mi sapeva è go mai o meno parecida. 2-3 dì mette dentro il freezer, te sei dentro i prodotti che deve preparati per mettere il latte e dopo e lo rifà il formaggio. E fa puina e a me ga manda un per la Sirlei un pote di puina.
0: Bellissima.
1: Ma abbiamo fatto una fortaia, per favore.
0: È buona, vera?
1: No, no, no, la mia buona. No. Le è gustosa. Ecco. Tá. Vai.
0: Saludemo Antonio Borella de Conto e da Dona Lely, che ha fatto bodas de cobre.
1: È
0: giorno di sdoto, 61 anni di maridai.
1: 61? Per favore.
0: Bellezza, ecco. E anche ha fatto anni la donna.
1: Ma vede se te dobri quel tempo là, ma de conto. Il nome suo è?
0: Antonio Borella.
1: De conto.
0: De conto.
1: Le sta prefetto del Marau, no?
0: Sì, sì.
1: Un abbraccio, dottor.
0: Anche un saluto a Neiva Rigo Ballardini, 81 anni, gente di giorno 25. A Genor Bassani, 87.
1: Uta Genor, velho.
0: Ecco, giorno
1: Laura, a tempo, le sta a me parom.
0: Me
1: parou.
0: E vale que 65 anos de maridai com a Dona Maria.
1: Dona Maria.
0: É, com Strucon Grando a Lori, Strucon Grando a tutti quei che Zedil Farani. Aqui a Miguel Benjamin Broco, giorno 29. Da pochi giorni, vera?
1: Ele está diretor, chefe, gerente do sindicato.
0: Opa, tanti anni.
1: Rural, per favor, tanti anni del bom.
0: Ecco, allora, un strucco grande a tutte queste persone che si devono fare in questi giorni. E la Marlene lì di Passo Fondo, non l'ha mai detto, non l'ha detto il suo soprannome, ma l'ha detto che Marau è sua terra natale, ella è stata slevata lì a San Piero de Jacuí, ma adesso la sta a Passo Fondo. Un strucco grande e la si dirà che la ne ascolta. Grazie.
1: Ma c'è la mia sa soprannome.
0: Ma ella la sa il suo soprannome.
1: Ah, ella, ma allora è sortera ancora.
0: Ah, ma non...
1: Perché se l'è maritato, tu puoi dire là quando ti assini.
0: È un strucco, Marlene, anche a te. Guarda solo che... Un strucco, ella... Adesso andiamo a delle altre musiche, perché se no ci accogliamo...
1: Sì, però ormai siamo quasi al fine. No, no. Manca un bel poco di tempo. Le 2:10 adesso.
0: Ah, beh, abbiamo di rodare tante altre musiche.
1: Altre.
0: Tre sorelle, che il suo nome vero della musica Lecciaretto su quel monte.
1: Vero, no? Vero.
0: Irmãs Favero e Renato Minella. E ritorna primavera, perché ritorna da 3 dì, giorno 3.
1: Le 10. 2, 3.
0: Di Luis Presotto, allora. Ascoltiamo.

0: Quatt'è la tua alvorada, il tuo programma Marau e sue tradizioni italiane. Conta una storia, Sancino.
1: Ah, che dire, qui non ho cambiato testa di programmarmi. Ne vuoi parlare stasera con la formatura.
0: Ah, sì.
1: Ecco, della nostra, come che dice, un netto è lo che è tu?
0: Nepoto.
1: Nepoto?
0: Ella,
1: lei, la parcera del mio netto, Luis Augusto, la va a formarsi stasera in medicina atieticus, non sai com'è che è, atieticus, non sai com'è che è, ella va a essere di farmacia, come che si dice.
0: Ah, sì.
1: Non sei che soprannome tem essa dita fusão ou serviço.
0: E o nome da guria?
1: Lá o nome é de Ana Laura Folchini. Ana Laura Folchini.
0: E allora che la sia felice.
1: Che la sia felice in onra al programma italiano.
0: Sì.
1: Gavemo mia qualche musica lì che la fa in in formatura, alguma coisa.
0: No,
1: niente. De dire. Per il suo programma italiano. Mm-hmm. Ma se non è mia, che tu che te la punta
0: sì.
1: Di dire lì?
0: Aspetta che parliamo di Adonna Odila Borella, che la festeggia 90 anni domani. La zela sua socera di Ademar, la sogra del cunhado dele, le dice,
1: sì,
0: vera?
1: Sì, sì.
0: Allora, del suo convite, della sua festa, la fé, o amor, o trabalho, a gratidão e a sabedoria. Uma pessoa muito ciente de que seus 90 anos não passaram em vão e continuam passando muito bem.
1: É nianca depressa a minha passagem, só que na minha percebesto que ela ganhou 90. Mas quatro livros diz o seguinte, que me gona um livro qua, a vida é fantástica.
0: É.
1: Você tem a recorde de Cid Moreira?
0: Sim, opa.
1: Que ele era jornalista da Globo.
0: Sim.
1: A vida é fantástica.
0: É, bem.
1: Fante.
0: Fante, sim. Instruiu allora a Dona Odila e tutti quei che Zedril faranno per sti giorni. A fin padre di giorno 28 farà anni.
1: Padre là di Villa Maria, ecco, Edi, un abbraccio, padre.
0: E allora approfittiamo far rodar musica.
1: No,
0: perché
1: era Luis, ma adesso il soprannome, che lavora insieme con un altro, la trasportadora, lei segretario del padre di Villa Maria. Luis, ma il soprannome non ricordo più.
0: Ma lui sa il suo soprannome?
1: E sa, e ascolta sempre il programma italiano.
0: Allora.
1: Era in chiesa il dì che siamo andati a messa del Nossa Senhora Desatadora dos Nó, che è il venerdì, qua, quinta-feira.
0: Quinta. E adesso, questo finale di settimana, a Villa Maria fa la festa della Madonna della Salette, vero?
1: Sì. E mi sono andato a comungare, non so se era te tornare in Rio o era mi di tornare in Rio che aveva comungare. Siamo andati a te a fila, ma mi ha dato un abbraccio là a te a fila, perché è mia peccata di dire dare un abbraccio a una persona.
0: No,
1: ma è un benestar, mi pare. Ma era tempo che non avanti non si prosiea più, non si se vede in più.
0: Bellezza,
1: di dire, mi sono passato a casa sua, lei restare lì, quando è Rio Giordano, di sopra della villa lì. Di star, ma mi aveva di dire bel che fatto la visita a quel che mio cuore è là e arrivava massa tardi a casa.
0: Sì.
1: E se mi passai dritto, ma volevo andare a catarlo.
0: E allora?
1: Un abbraccio.
0: Ecco, tocca visitarsi finché Cesè vive.
1: No, dopo di pi.
0: Ah, dopo?
1: Dopo di pi. Tempo per andare a catarsi.
0: Allora la musica che viene adesso. Cosa che avevamo scogliesto? Il filò.
1: Che bella musica, Santa Lucia.
0: Ecco allora la musica.

0: Allora resti attenti coi patrocinatori del programma, perché tocca pagare il spasso, se non facciamo mia la propaganda. Supermercato Passalac, che ha delle buone offerte. Camera Trattori, che adesso ha un meccanico.
1: D'esperienza.
0: Nuovo lì della firma, vera, ma di buona esperienza.
1: Ma era meccanico?
0: Meccanico,
1: che bel formato.
0: Bel formato meccanico. E il dottor Marcio Mesomo, che anche lui era un medico, bel che formato di a tempo, formato, di tanti corsi specializzati.
1: Che allora fa un'assistenza bella a quei che ho cuore.
0: Che ho cuore, sì, perché se non si occorre di ademarga, tocca andare al dottore, perché che occorre tocca.
1: Sì, claro, quando ti senti, ma mi sa anche se non dà perché è mio cuore.
0: Ecco.
1: Due volte sono andato a consultare con il dottore. No, dottor Raul, un abbraccio, per niente medico proprio.
0: Tocca rispettare i dottori che fa la medicina, che va bene per noi.
1: Per noi, ovviamente.
0: Con la grazia di Dio, lui ha imparato a studiare, a guastare, perché si sa che la facoltà la è cara, e allora tocca prestigiare questi dottori che si impegnano a informare, studiare.
1: Parlando in dottori, la netta le devo fare medicina. Ma come ti dici, le cara?
0: È cara. Sì, anche a me nipote, se devo fare medicina di agronomo, non restare veterinaria. Medicina veterinaria.
1: È una orientazione che va a essere la vita sempre in studio, perché
0: si tocca essere sempre di studiare.
1: Sempre ai miei. E se ha formato di dire per la facoltà, ma dopo che ha fatto il corso superiore, non so come si chiama là, stai fin 30 anni solo di studio.
0: Dottor Bergonzi, sempre in memoria, vera? Ringraziamo perché anche lui ha fatto sempre un bel lavoro qua, e lui sempre diceva che per fare medicina tocca studiare. E studiare, sempre mattina, dopo
1: mezzì e sera. Perché il mondo si dice, il mondo siamo noi altri. Ma la formazione che viviamo la muda di posizione.
0: Tanti.
1: Per me vede, che mi dico sempre, è il ben fatto, il fa poco distante, ma il mal fatto il va distante. Allora fare il ben... Te pare che ti si deve fare una roba sbagliata, ma non è mia per essere accomodata. È perché ti viene un assessore altissimo e tocca ricordarsi di tutto. Ma final, mi vuoi lasciare un abbraccio a Giunal Maroni, la sua famiglia, il suo fiore.
0: Sta bene?
1: Siso Brocco, Siso Brocco, anche alta. Mato Grosso, di dire, siamo andati tante volte in Armando Balbinotti, solo che la piegora è mia vignista ancora. La do di Villa Maria, che avevamo Antonino Fante, era paese camionero, tanca. E che ne era un altri due, tre là, ma non coi mi ricordo neanche più il nome. È poco tempo che seguiamo. Prosiai, ma sta tutto bene là a Jader Vitorino, il neno là, la famiglia, tutti. Grazie, qualche ora se dà un poco di tempo, venimo do, ma go back prosiai con i miei fiori, far compagnia, e allora venim. No, ma marchiamo la parola qualche dì. Tá bom, il giocatore del 37 là, che. Le furbo quel tatin là, certo. Le sguelto di canetta, che per favore. Invece mi gioco per ridere, perché è un giocare per ridere, non per soldi e niente, per dire. Passare il tempo.
0: Allora ascoltiamo di altre musiche.
1: Ah, che la vengo.
0: Fuori. Sulle scale dell'ufficio, te va bene? O Valdir Anzolin, vera? E dopo con José Roberto Lorenzato,
1: Oh, mio signore. Bella musica,
0: piace, vera?
1: Un abbraccio a Lori, nostri parceri di musica, come si dice, ecco, una volta. De lettere, de canzioni italiane.
0: Ah, bellezza,

0: ecco, se potete ascoltare il programma Maravi sue tradizioni italiane, tante musiche, perché parliamo poco, vera Sancino, allora non occorre neanche parlare tanto, ecco. Ma radar le musiche.
1: No, ma meglio che dire. Ascoltare una bella musica non è mia fatica, se è buon, mi piace.
0: Okay.
1: Ma in cui di dire l'inverno del measa meno disnortiati, come si parla del nostro tempo, ormai tutto resta male. Il freddo, mi piace il mio freddo.
0: No.
1: Mi piace neanche il calore forte, tanto il caldo, ma adesso il primo caldo che è apparecesto lì.
0: Come
1: ti ho visto in quei lì, ti ho detto che te stai mia ben, perché era massa caldo.
0: Massa caldo.
1: Il sole è ruin d'estate.
0: Il sole era massa caldo, veniva di dismaiare.
1: E tu vorrei stare sempre medi, come si dice in...
0: Risguardai.
1: Perché se te vede il vento è freddo, e te la umbria. Te il sole forte non te guenti mia.
0: Ecco. Tocca,
1: e lei scomisio del Verón, e allora lui viene in medio aggressivo.
0: Ecco.
1: Ma sta buon, non altri ancora che abbiamo salute.
0: Sì.
1: Imbora a me di Dio pesare il peso dell'età.
0: Struppiai, vero? Siamo me di struppiai. Quello ascoltiamo il vecchio scarpone,
1: Vecchio
0: scarpone con colluzione tagliolo. Ecco. Allora ascoltiamo delle musiche e parli di prestigiare il supermercato Passalà, Camera Trattori e del adesso meccanico nuovo là.
1: Sì.
0: E dottor Marzio Mesomo, ecco.
1: Ma è sempre di mesdì anche che è la ora dell'agricoltore, ma adesso con la ditta politica è un poco più tardi.
0: Sì.
1: Ma se no, dico mi la programmazione sta bene, sta molto legale, sta molto buon. È un piacere essere auditori, di dire ascoltatori
0: dell'Alvorada. Sempre.
1: Non altri, dico mi, perché ti anche sei stata praticamente creata insieme con la radio Alvorada.
0: Sì.
1: Del tempo che era la omenaggio sonora che ho parlato tante di quelle volte.
0: È vero.
1: E si ascoltava la musica che era il mio Bellarmino, il mio Gabriella, la mocinha da cidade. Teixeirinha, Xote Soledade.
0: Ah, é?
1: Terra de Gaúcho Forte. Era um Xote, era o nome da tita, Xote Soledade.
0: Beleza,
1: é um shot velho de rasgar bota, como você diz.
0: Senhor!
1: Elora Noate é dopo que era gaúcho de Passo Fundo.
0: É.
1: Né? Mocinho aventureiro, por favor, que aquelas letras lá nunca esqueci. Ela tornou-se freira, umas letras que são programadas de dizer na rádio até hoje. Ma amica era un giovane, come si dizia.
0: E adesso dote sempre giovane.
1: Adesso sono quel di
0: vecchio
1: dire,
0: scarpone.
1: Manca poco per 90 anni.
0: Ecco,
1: allora avanti così.
0: Col tempo, vecchio scarpone allora.
1: Vecchio adesso. Scarpone.

0: Andiamo che abbiamo ricevuto de Jandrair Felipe, perché lui è maritato con una sobrinha della Doril, della Dori, de Fati, mandò un strucco perché la Dori l'ha fatto anni per questi giorni, che pena passare. Un strucco grande de sua sobrinha. Suo sobrino Jandrair Felipe.
1: Da, quel che Galiga qua appena adesso mi pensia che era un parcero, ma è la Daniela, la sparona di Jader, Tonial, che è mio sobrino.
0: Ecco.
1: Manda un abbraccio a te.
0: Grazie.
1: Un a la. Giù di me dire il nome suo, via.
0: Della Giulia?
1: Da mandare un abbraccio alla Giulia, alla Lurdinha e un a ti, tio, che è la mia sobrina.
0: Grazie.
1: E allora, godito me, non ste smangiando il tempo che qualche dì venimo do, di nuovo, di sempre se visitiamo, e dato che l'assunto mi tocca stare un pochettino inquieti.
0: Risguardarsi, vera?
1: È ovviamente. Ma lei è mia per voler. Sono da come ho detto anche ieri del dottor per via del dito, non è mia una malattia di gran paura, ma cambra in favore di Dio che mal che date i nervi. Ma sta bom, grazie a Valtri, mi sono arrivato a casa vostra per la Radio Alvorada e voi ringraziarvi per essere ligate la Radio Alvorada, quel che ascolta il programma, un buon fin di settimana e che Dio vi benedica sempre.
0: Ecco.
1: E fin il prossimo programma. Ademar, curate, certo.
0: Non le venisto perché...
1: Conosta a me a cuidarte, curate, tutto è buon. Ciao.
0: Sì, le devo risguardarsi per via che ha fatto
1: l'operazione. Va bene.
0: Sì. Grazie a Dio. E la musica che viene adesso offriamo per tutti gli ascoltatori e che non si aborrisse di ascoltarne.
1: Sì, quella è la sostentazione per noi.
0: Perché se no noi ligamiamo.
1: E si avvelisse.
0: Avvelisse la musica. Grazie alla Giulia, alla emissora, ai patrocinatori, sì, anche, vero? E che venga la musica.